0: Non si va nel volo.
1: Class 48, Mass 115, Chrome Crow Road.
2: Received 1821.
3: Truck 3 is fine.
2: ET switch.